lei nel cacciarli quebra spettire mi sono scuro nel classvan si c'è mi chiedo ranking tu ne chiedi lo che senti dirai senti ma dirai che ma ti ho già solo ne barra e ciò che non è un che non è ma non so che tu è e tu è i